Nebbia, dal fondo valle, detrito di un sole, e triste e indolente, prosciugarsi in alba persa.

chiuso. Bianca nera sembianza, volutamente estratta dal tempo, non trae vigore se tritata è la forma, sovrastante persona al vertice, vengo astratta dalla vita in giù, in vortice l'urto del bulbo oculare, ghirlanda colossale, orli crespi d'altura figura, in quale adesso il tiro penetra, corpo da tale alcova abbonda.